Attenti, non fiata. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate.

pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli astici, gli isterici, i diabetici, e guarisce i timpanitidi, e scrofole rachitidi, e

portato per la posta da lontano in Emilia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no! 30, no! I 20, nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento. Io vi voglio buona gente, una